much of Flessa. Ha! Bubara obe butara. Bo asam. Atam much of Flessa.